0: kanu kabiamo.
1: Bata ye, manashi nishe mokanda mondebu nokwe. Akaka o plezir, manabara manzako gokwe.
0: O